0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi, cinto una
1: cella.
0: Siamo comuni, ho un cerchio usando. No, non si può fare
2: non si può fare.